Deo, mi novi su sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, tribu ecclesum, italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari.